gioia brillante, quel vermiglio donnesco colore, quel vermiglio donnesco colore. Non ti avrai quei pennacchini, quel capello.

Nelle turbando e riposa, Narcisetto Adontino d'amor. Gran guerrieri può far banco, gran mustacchi stretto sacco, schiopo in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, muso franco.

stalloni. Con le levi sui leoni, a concerto di trombone, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quella

persegue, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'è sì, non c'

0: Struzza!
1: Bella!
0: Struzza!
1: Bella!
0: Cina e scapitozza!
1: Via!
0: Si sensi smude!
1: Va via!
0: Sorreci con precipite!
1: Va via!
0: Ecco paese in corda! Cercherò il mistero!
1: Va via!
0: Va via!
1: Ma qui no!
0: Ma qui no!
1: Faccelo via!
0: Va via!
1: Lasciatemi passare!
0: I miei interi sono occupati!
2: Qui bastano i falsi inchigili!

gloria, gloria del corpo discinto, del ministero ignorato la sa. Gloria all'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla natura.

noi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, riserve di soldati, udite il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pechino.